0: identity. Down there, sake. Sake is really strong, like a vodka. Really dangerous. So everyone get a roll up newspaper, set in on fire, and put it in between snake fighting life. Strong food and strong drink at midnight.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.